Sammy Gourmet dell'Inferno e Kai. Vamos Racing, no, eh? Sol y Rock. Prende la chicharra, pat. Soy argentino, me ves. Soy argentino, me ves.

Nuk e si rob të bion të minta pa do. Po e ser asa me ajo sumo. Po e ser dale o papo la con il fatto me lo vale ma di do grazie se la gente non me vendo non te mire la verdura los pibes me tomo los matecitos.